hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Hai rapito, lo che viene tanto. Mi credo forte di vi e staff a Tony Bo a Fibè.
1: Hello, Paradox, chúng nào là Crush?